sarċi illa kallada nun san Mbaka l-kada b-mistik al-kanje Sarċi buna ki vogli ka m-akkumbanje Facci xinda gosa ma vota mancuna nun kar Sui conseguenze sta bagar E nun da ci raffa e cosa